Quando si è che mare a tutto il coro, lo sa, un po' a guerriere. Utipiato e il mare vinfio e ti è legna a capo, un po' a mondo resto.